0: tre sbirri, una carrozza. Resto, seguila dovunque vada. Non visto, provvedi.
1: Sta bene.